serio sua solibwa noue. Tu capati consa, onti lo monese fa, un saxi pati en bas.